campagna per un barbiere di da nobile nonozita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Radori e pettini, lancio dei forbici, taglio comando tutto questa. Lancio dei forbici, radori e pettini, taglio comando.

Ippolita, Ippolita. Fiero, vogliono, due ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, questa barba, questa sanguigna, questi miei, chiedono tutto, vogliono tutto.